0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.